giro proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

0: Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu.
1: He's joking.
0: Esatto.

0: cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Disc jockey, c'è da spostare una macchina. Esatto.
1: All Day Classics, un programma para você ouvir e dançar.